0: c'è. E ti sa cavina me ne va.
1: Ciao vai, ciao vai.
2: Noi assi da cao. Se vivi la mano.
0: Noi assi da cao. Se vivi la mano. Io c'è.
2: E non è.
0: Vedi ma vuoi. Vedi non sai a tuoi.
2: A ti assi fu.
0: È il suo vito, è il suo vito,
2: I need access, I need access, I need access, hey!